ansando gores do ori pashikos ke mashinti kis kamande viris shapara jota tamne kik rebe juna manda glido rivo na masingiris shanno mo glois studiato me lati fogiato che der labores.